Kellallah. Mova de cenni che mi vuole lasciare. Mo si crede che mi faccio sangama.